di Napoli. Signore e signorina, se propose pur finire, le gatto è stufarella che appressa on va a dormire. Sette un gatto un po' special de ma fabrication, chi le vremanta se costò pur battere in maison. L'addizione usavo l'ottavo, non è pas pressé. Esser